0: la hala si ba na ma cha ba na ma su zhu ga za a ni ma na ma di zu la ma ga na ma na wa ma yi ga na ma ngu ki ga chua la ga su di ba ba a mi ga na ma ngu ni ga na ma si ba ye go che bo ga na ma ni sun zhu wa re zhu ga na ma sem che tam che ga na ma shi shi de wa ra ku nam shi ga na ma she ta ga ta ga di mu de cha di ga lung ma ra su di ga na ma a ma sa yi go le di yin tu ga na ma ne be ga sem che ta da ma chu da ga ne ya a mu ki du la ga cha a we ga na ma zi mi jen zhu ku yu di ga na ma lu ju yu di ga ma ga sem zu ga cha a ni ga na ma la hala si ba na ma ta nyo tang a cha nyam just de em be ga na ma kim shi ga chi ga chu yu ku ba du ga ma se ma wo zi mi shi di da ge ga tam chor mi ma ti ji yo we zhe shi mi du shi yu be de so lu ma gun ki tu ki wang bu ru shuo
1: gu di chi shamla dem je ge zhe wo go zu shi